0: HR2 Kultur. Hörbar. Musik. Grenzenlos.
1: Io voglio tutto, tutto il mondo è mio. Conosco tutte le città. Sono il padrone della vita mia, che mai nessuno fermerà. Il cantastorie occhi di fulmine, che sa incantare quasi ogni femmina. Su pianoforti che scintillano, belle come stelle celestiali.

niente alibi, dirò soltanto quel che c'è. Un Don Giovanni che non cerca guai per una notte lì con te. Accendo fuochi come lampade, traccio sentieri con le briciole.

sarà con te, io su celebratil. Farò sonet, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o soldu. Sa telefonu i tetar, rossi,

0: Chato si conosce fitta Nemo proprio
1: A proemi
0: Poc Hac
1: Sessa scelte Sraffa tutta cica la sciottez
0: Fac sessa scelte Proprio di ha contro gli edizioni

0: Sensen.
1: Vibra vuite.
0: Tevi colibro, costati, pati, flan, lava, tribuso, sul lavo, bisna, mi pare, io si fede da pulos.

0: mi si azzbraccio, scrappa rose mo papiru. Quindi c'è se tanto c'è vot.
1: C'è este? O c'è polini di papros?
0: Ah, che scena cogli?
1: C'è scena!
0: Pacto sa sciuffo, o si tingi la tostat!
1: Vado, o padozzi, che ci sei bravi, simpatici! Attaccare, attaccare! Sei leccio, prima te nasoli, o advocate!
0: Arvito, o si te tostat! Sputa di dopi si! Arisi ne mitta come sciuta, o balda! Mi brusso tu la fuggi, testa ben sapo, c'è chiedi!
1: Roma, vasino, gli altri

0: che vi è di altoffere. Già vi è senza se passa ciò. Creda cui è che poco so vado.
1: Ecco, signor Gilano.
0: Ma ne va posada, o posso sbobre di ho

0: strano. Strada mescala. Corona me la credit. Paura di vera.
1: Ada unge la pistolet.
0: Imus, iatus la nevera.
1: Ha vista in silicola, robozzi!
0: Robozzi!

Na, o sobie pana Gregora. Sale si vam tu cenatum, ad in processe vivere. Gecuia va.

so triste gli occhi si viene l'aeste scelta profuf ot cas tu quante porte c'è ti viene l'aeste che già mi è che stiliez

0: cieca sustanesa fiena andicto gli le tostane
1: facsem sachlasi uvidiete

0: senza bulla.
1: Volce! C'è che devi sleggo!
0: Sleggo! Voi che pciate scappesse da... O de zahles de Christice, tutta fotografie, nie tu pas potis, vivorie, rastitolit, apposta la semi vecer tu Christino, pa, tom, posso me lazia cizze cest.